0: 2022 che si ripete tranquillamente, che è il nostro noi produciamo, che noi bruciamo.
1: 2022年，意大利波河平原曾遭遇严重旱情，塔基尼的稻田减产高达70%。随着近年来的气候变化，意大利农业专家普遍认为，干旱已经成为意大利农业长期结构性问题。如何建立能够适应极端天气的新型农业水资源管理体系是当务之急。目前，意大利政府正在通过多项手段来提高农业灌溉效率，然而在一些农户看来，远水解不了近渴，蓄水能力不足仍是重要的短板。
2: Probabilmente meglio che per gli anni prossimi si facciano dei bacini di contenimento per l'acqua per poi averla a disposizione tutta la stagione. Ma sicuramente per mitigare servono bacini di contenimento che durante l'inverno contengano l'acqua e la rendano disponibile.Durante la stagione estiva, che è il momento cruciale in cui serve, perché se il tempo, se la stagione meteorologica non assiste le campagne, oramai i costi sono sempre superiori, i guadagni rimangono uguali e non si riesce ad andare avanti, ecco.
3: 本节新闻的最后，再来看国内主要城市天气预报。
4: 北京终于转大雨，25到31摄氏度。伊春终于转小雨，19到26度。呼伦贝尔阵雨转晴，17到28度。鄂尔多斯大雨转小雨，16到23度。银川雷阵雨转小雨，20到27度。西宁小雨，15到20度。拉萨小雨，15到23度。达州多云，27到39度。雅安小雨转大雨，23到33度。遵义多云，23到33度。曲靖阵雨转多云，19到29度。大同小雨转大雨，19到27度。石家庄中雨，26到35度。唐山雷阵雨转中雨，24到31度。烟台阴，25到31度。潍坊阴，27到35度。青岛多云转阴，25到27度。三门峡多云，24到34度。合肥多云，26到36度。淮安晴转多云，24到36度。盐城晴转多云，25到36度。台北大雨转大暴雨，24到28度。香港多云转晴，27到35度。澳门晴，27到34度。
5: 我选特别香的鲁花低芥酸菜籽油，鲁花低芥酸菜籽油，煎、炒、烹、炸、炖，样样都好吃。特别香的鲁花低芥酸菜籽油。
6: 此刻，这片热土一望无际，只因建设的力量。从未止息。中国建设银行，善建者行。
7: 往事越千年，陈酿白云边，湖北白云边酒业。
8: 这里是西藏林芝农夫山泉水源地，看，前面就是雪山。雪山融水含钾、钙、钠、镁等天然矿物元素，越往山里去，水质就越好。农夫山泉。
6: 此刻，这片热土一望无际，只因建设的力量从未止息。中国建设银行，善建者行。